0: che va svernando alcun banchero pango sero che se va. Pango sero che se va. Va. Va cumba cumba cumba cumbanchero.
1: Cumbanchero.
0: A pango pango pango pango sero.
1: Pango sero.
0: Frigiti che va svel va so cangan cumbanchero pango sero che se va. Pango sero che se va. Cumba.